0: 啦，咁讲下讲下嘅话咧，我哋嘅星期五问答咧，每一个礼拜我哋都会请一啲校长上嚟啦。咁其实咧，今日嚟讲嘅话，都可以讲得嘅就系喺我哋嘅暑假之前嘅最后尾一集啦。
1: 呢个学年最后一日。
0: 所以咧，我哋都好开心嘅就系 Betty 咧喺呢度咧同我哋做一个嘅就系散学礼嘅、
1: 啊。
0: 有冇啲咩说话可以咧？就系、是。奖励我哋三位，同埋鼓励下我哋三个同学，
1: 或者叫系你哋以后可以练得，
2: 都得，都得
0: 行啊！系啊，冇错。
2: 好啦，咁咧散学礼开始啦。嗱，风骚快活人嘅听众们同埋主持们啊，好多谢咧你哋呢一年里面咧系为我哋咧系准备咗咁多嘅精彩嘅问题，真系咧让到我哋咧系认识咗好多嘅冷。